0: oggi di traccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi di tiro. Dalla caccia di porco volergi con rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà non il desio.
1: Ah!

0: Floridante partì.
1: Cede il comando e partì, ciò volevo. Fu lo stravoglio della sua dimora. Ma... Te... Su chi ha rimerti?

0: prece d'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: Ma che non dice?
1: Signor, prego lo sdegno e lascia che il nonco il debole reo sfoghi la panno.
0: Parta, in un

0: fuori da tenore.
1: Qui con se sei verace me seguirai, ma la tua vita

corrompe un mezzo in via, perché venire a soli in questo luogo bramo parlare. Col più rimesso spirito o il padre lusingar, perché già viene, non apparirti mante. Io nelle poste estreme stanze mi ritiro,

penso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

notte. Tu solo fiderma, ti scorta fonde con floridante, o me l'aspetto in mira, mi proveretta pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia,

faccia il porto, quale di me so suono, qual te prestete chiode. Forse che ascolto qualche moto, di resta amor nel buio, alla letra porte passe miei.

0: al buona sorte. Aperto trovo latito primo, amor mai va,
1: farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi taci!
0: Elmira, Elmira! Alto dorme, a testar la vadasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti e fiere. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, ma che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corresto, onore l'hai
0: fermata. Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passa nel cuore.
0: Guardie affrettate. Nomi, passa il cuore. Ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei, perché mi

0: Credo tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io batto.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

Il solo avanzo sventurato della cara ai Persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti d'infelice il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a te, a te, mi moro.
0: Se altri noi scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore. Floridante a me venga!

0: per officio ti sensi.
1: Noi, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato. Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare,

Se il fin de mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presenti il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappia si presto almeno.

0: e tenaci miei catene,
1: prima di te voglio
0: mondo per la morte, addio.
2: Tale non è l'accenno mio,
0: respiro, mi dispiegato
2: in forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete, tu a questa morte o floridante.

0: dirà chi resista a lottrarmi?
1: Perfini, son tradito!
2: Poi l'ave, poi il brando, spirito e l'anima di qua! Con nomi, qui proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Ma vinto presto fra queste cempi!
0: Non chieder rosier noi! Viva Elisa Regina!
3: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

calvo. Ah, te stesso, orrante traditor, tu gli fidasti la preziosa spoglia per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal,

solio è tutto per me, che misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento, catene, tormento, son re, ma dov'è, degno mi sogno, dov'è, dov'è, è tutto per te, di misero cor, è tutto, tutto.

il regno, il sogno è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento, catie, tormento, catene, tormento, son re, ma tu me, regno e di sogno, tu me, è tutto per me, il misero cor, è tutto, tutto, tutto